Quello ti indotto una bugia. Obi me ne tomo tanto, sono a mua canda. Ne hai bien che è lì come una me obo o cangela. N'importe chi è lo mi tengo alla te. Natura che io d'ailleurs, è sto lotta kinga o lo bite, na lotta che mi tunisù. Ne, il fo cammè me usa na mua buon humeur, ma cammè ne gona. Vraiment, na zaghi tre touché. Obo o sen a rabe excuse, quoi.